Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Beauty, et a peccato simus per liberi, et a omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et a